sabè, e due quasi umani. Un giorno il tempo è bè, l'altro è temporale. Quante di usa bè, fa conto d'un ditare, e forza uso

più sapoca cosa. Uso ancio e sgutto, scola senza riposo, tacca quanti un strutto, ferma sempre qualcosa, e a chi l'ha tradotta, tra mani pensa e posa. Malgrado un progresso, l'uomo ha poco cambiato.

trapema. Un giorno s'agarré, ma tre, un barragari, pa conoscerlo bene, c'è un sacco di sali, ma va conto di tre.

0: cane. Ma noi è un monteso che ci può di domani.
1: Che è tu?
0: Tamaso.
1: Tamaso.
0: Tu? Ma che c'è?
2: Le groupe Cucenza maintenant de leur album Da Franca Umali qui est paru chez Ricordo en 2019, Orizzonti.